E grande Bono ha ripreso un classico della sua band Sunday Bloody Sunday. Lui ha pubblicato un inedito a primavera 2025 dal titolo The Showman, scritto con gli altri tre membri degli U2, ma mai pubblicato prima. Il brano fa parte della colonna sonora del film documentario Bono Stories of Surrender, insieme a Desire e a questa versione di Sunday Bloody Sunday, molto sofferta, un po' lenta, ma decisamente coinvolgente. Il brano infatti chiude il documentario sui titoli di coda con il teatro vuoto, riprendendo l'atmosfera dello spettacolo teatrale omonimo di questo musicista irlandese. Ricordo Sunday Bloody Sunday, brano contenuto originariamente nell'album Warp, e poi inclusa nel live storico Under a Blood Red Sky e poi in tante altre raccolte e in tante altre occasioni. In questa trasmissione di cover, a differenza di altre, sono andato un po' a saltare e a viaggiare nel tempo. Il brano che segue è il brano più famoso dei Buffalo Springfield, si intitola For What Is Worth, la versione è quella dei Vaccines.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una cover di qualche tempo fa, forse la meno recente di tutte quelle che abbiamo ascoltato in questa puntata di Rock Wave, erano i Vaccines, che nel 2021 hanno fatto un album di cover tra un disco e l'altro, dove hanno ripreso alcuni brani che loro hanno amato in modo particolare. Formazione londinese nata nel 2010, che ha ripreso questo classico dei Buffalo Springfield, brano scritto da Stephen Stills, pubblicato nel gennaio del 1967. Salto nel tempo, 1984, grande successo per Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, nella versione dei francesi Nouvelle Vague.

The Power of Love è il terzo singolo estratto dall'album Welcome to the Pleasure Dome di Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1984 per questa band britannica originaria di Liverpool, fondata da Ollie Johnson. Questa era la versione dei Nouvelle Vague insieme a Bobby, gruppo francese che è tornato dopo 5 anni nel 2024 per pubblicare un nuovo album, sempre specializzati in cover principalmente degli anni 80 e poi riprese dalla loro sensibilità con influenze bossa nova, jazzistiche e anche molto pop. Nel 2025 invece hanno pubblicato una versione espansa di quell'album, contenente anche questa versione del successo dei Frankies. Si continua con una cantautrice svedese, si chiama Lucky Lee. Questo è un brano del 1960, pubblicato dagli Everly Brothers, si intitola Love Hearts. Lucky Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Hurts, brano portato al successo dagli Everly Brothers nel 1960, scritta da Bodelo Bryan, successivamente ripresa nel corso degli anni da tantissimi personaggi, cito Roy Orbison, Jim Capaldi, batterista dei Traffic, e poi addirittura i Nazareth. Ma questa era la versione della cantautrice svedese Lucky Lee, il cui vero nome è Lucky Timothy Zachrisson, ha pubblicato nel 2025 una raccolta con tre cover, una Into My Arms di Nick Cave, poi Stand By Me di Ben King e poi appunto questa Love Hurts. Continuiamo con Lucinda Williams, un classico dei Beatles, Can't Buy My Love, brano del 1964.

Attrice americana bravissima, non è più giovanissima, ha avuto problemi molto seri di salute, ma lei continua a fare dischi, a pubblicare nuovi album con canzoni nuove, ma anche a omaggiare gli artisti che hanno in qualche modo influenzato la sua lunga e importante carriera musicale. Continuiamo con un pezzo di Bruce Springsteen, forse non è uno dei suoi più famosi, si intitola I Should Fall Behind. Ascoltiamo nella versione di questa formazione che si chiama The Drifted.

veramente un bel pezzo che va ripreso magari anche nella versione originale del Boss, era presente nell'album Lucky Town del 1992, brano che parla di fedeltà e di sostegno reciproco in una relazione. Questa era la versione dei Drifted utilizzata recentemente per un episodio della serie Criminal Minds Evolution. Quella che segue invece è una versione di un pezzo famosissimo di David Bowie, si intitola Heroes. La versione è quella di Karin Ann con la produzione di Mark Plati, che è uno storico musicista che ha collaborato per molti anni con David Bowie. Karin Ann, lo ricordo, classe 2002, è nata in Slovacchia e oltre alla musica si è distinta anche come attrice. Heroes per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Brano famosissimo di David Bowie, Starman, in questa versione insolita reggae dub degli Easy Star All Stars, collettivo che arriva da New York, che è noto per la rivisitazione in chiave reggae dub di album iconici del passato. Hanno già preso canzoni dei Pink Floyd, di Radiohead, ma anche di molti altri. Questa invece è una versione di Papa Was a Rolling Stone, grande successo dei Temptation, nella versione dei Black Crowes, anche questo brano originariamente del 1972.
3: It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will.

The Black Crowes, la band dei fratelli Chris e Rick Robinson, con alti e bassi, perché non dico che siano come i fratelli Gallagher, ma ci manca poco. Papa Was a Rolling Stone è un successo dei Temptation del 1972, scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong. Questa è una versione pubblicata nell'EP 1972, in cui i Black Crowes hanno ripreso vari brani di quell'anno, brani che avevano in qualche modo influenzato la loro carriera artistica. Talisha Carrer è una cantante e vocalist britannica, ci fa ascoltare la sua versione di Only You, brano del 1982 portato al successo dagli Yazoo.

Talisha Carrer con una rilettura intima e minimalista, con arrangiamenti acustici che mettono in risalto la sua voce calda e molto soul. Questa versione è inclusa nell'album 80s Acoustic, un album che raccoglie rivisitazioni, per l'appunto acustiche, di brani iconici degli anni 80. Ricordo Only You, brano degli Yazoo, scritto da Vince Clarke, che usciva dai Depeche Mode, eravamo nel 1982. Ed ora una versione di un brano più recente rispetto agli altri, la scritto Jess Malin nel 2007, si intitola Don't Let Them Take You Down. Ce la fanno riascoltare i Wallflowers con lo stesso Jess Malin.

Wallflowers, il gruppo di Jacob Dylan, il figlio del grande Bob Dylan, però è grande anche lui perché i Wallflowers hanno una carriera importante iniziata negli anni 90 con tanti album molto interessanti, secondo me un po' più i primi, che erano molto vicini alle sonorità di The Band, gli ultimi un po' più da classifica, diciamo così, ma non meno belli, molto molto gradevoli. In questo caso hanno ripreso Don't Let Them Take You Down, un brano di Jess Malin che partecipa tra l'altro ai cori, per questo progetto in cui 30 artisti hanno rivisitato 27 canzoni del repertorio di Jess, grande musicista newyorkese che è stato colpito da qualche anno da un ictus inoperabile al midollo spinale e che vive purtroppo in una sedia a rotelle. Sono brani che spaziano dagli inizi della carriera di Malin agli anni 80, in questo caso il pezzo era il brano d'apertura di Glitter in the Gutter, il suo terzo album uscito nel 2007. Continuiamo con una cover di un pezzo famosissimo degli U2, brano del 1987, si intitola Still Haven't Found, la versione è quella di Mary Lou Jacket, bravissima artista italo-inglese.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lei si chiama Maria Francesca Marchione, in arte Mary Lou Jacket. È una cantante, compositrice, musicista italo-inglese da uno stile che fonde classic rock col soul e pop contemporaneo. Si è laureata in songwriting nel 2023 presso la rinomata British and Irish Modern Music Institute, che si trova a Bristol, e ha ripreso questo pezzo degli U2, che è il secondo singolo estratto da The Joshua Free. Eravamo nel 1987, brano scritto principalmente da Bono e The Edge, che mescola rock, gospel e soul, si intitolava Still Haven't Found. Continuiamo con un brano di Journey, brano del 1980, è uno dei più grandi successi di questa formazione. Si intitola Anyway You Want It, l'ascoltiamo in questa versione un po' folk di Clem Snide, la band di F. Barzelay.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella anche questa versione acustica di Anyway You Want It, grande successo dei Journey del 1980, versione di questo artista che si chiama F. Barzelay dei Clem Snide, band fondata a Boston nel 1991, lui è di origini israeliane. Ricordo che l'originale appariva nell'album Departure. Siamo in chiusura, ma ci sarà ancora una canzone, secondo me è un capolavoro di Nick Drake, si intitola Northern Sky. Lo ascoltiamo nella versione di una cantautrice italiana nata a Roma, cresciuta all'Aquila e residente a Udine. Si chiama Miriam Foresti e tempo fa ha pubblicato un album dal titolo Soul We Know Footprint. Le cover sono reinterpretazioni in chiave jazz folk, in questo caso di questo pezzo del cantautore Nick Drake, bravissimo artista inglese scomparso nel 1974. La canzone in origine faceva parte di un capolavoro intitolato Pink Moon, uscito nel 1972. Siamo i titoli di coda di questa trasmissione, vi ringrazio di essere rimasti fino all'ultimo pezzo, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco, questa è Rock Wave, stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che normalmente parla di musica rock, di novità discografiche, ma nella puntata odierna punteremo i riflettori su alcune curiosità di questa scena musicale. Ascolteremo alcuni originali di brani poi portati al successo e resi ancora più celebri da artisti in un secondo momento, di alcuni brani che ricordano, somigliano e alcune volte anche sono molto uguali a canzoni del passato, però noi ascolteremo gli originali e non i rifacimenti. Tutta una puntata da ascoltare che inizia dal 1960. Infatti Stay è una canzone che è nata nel 1953 quando Morris Williams ha 15 anni e scrive questa canzone che viene registrata per l'appunto da una band che si chiama Zodiacs nel 1960, dopo un appuntamento in cui cerca di convincere la sua ragazza ad andarsene via. Con solo 1 minuto e 36 secondi di durata raggiunse subito il numero 1 negli Stati Uniti. È stata ripresa successivamente da band come Hollies, Four Seasons, Jackson Browne e torna popolare nel 1987 grazie al film Dirty Dancing. Molto famosa la versione italiana, si intitolava Resta, era datata 1966, con testo adattato da Mogol e interpretata dagli Equipe 84, come lato B del singolo Io in mente te. Morris Williams and the Zodiacs, il brano si intitola Stay.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Famosissima la versione di Jackson Browne di Stay, quella dell'Equipe 84, Resta, ve la ricordate? Papà non lo saprà mai e mamma non lo saprà mai, eccetera eccetera, ma questa era l'originale. Morris Williams and the Zodiacs, eravamo nel 1960. I Fall the Law è un brano rock and roll scritto da Sonny Curtis e pubblicato dai Crickets nel 1959. È stato reso celebre da cover come quella di Bobby Fuller e soprattutto dei Clash. Il testo racconta di una persona che affronta le conseguenze di sfidare il sistema. I Crickets, fondati da Buddy Holly nel 1957, continuarono a lasciare il segno nel rock and roll anche dopo la scomparsa tragica nello stesso anno, 1960, del loro leader, del grandissimo Buddy Holly. Ce l'ascoltiamo, la versione originale di I Fall the Law, sono i Crickets qui a Rock Wave in questa puntata molto, molto speciale.

0: Rock Wave.
1: Dicevo che il testo racconta di una persona che affronta le conseguenze di sfidare il sistema, e questi temi non potevano di certo passare inosservati per una band di rottura importantissima come quella dei Clash, ma questa era la versione 1960 dei Crickets, Eye for the Law, grande successo della band di Buddy Holly. The Banjo Song invece è una canzone del 1963 del gruppo folk The Big Tree, che reinterpreta Oh Susanna con un tocco moderno. Si ritiene che il brano abbia influenzato Venus dei grandissimi Shocking Blue nel 1969 per somiglianze di riff e di melodia. The Big Tree, attivi dal 62 al 64, hanno lasciato il segno nella scena folk con Mama Cass Elliot, che divenne famosa nei Mamas and Papas. The Banjo Song dai Big Free 1963.

Beh, le somiglianze con Venus degli Shocking Blue sono evidentissime. Ricordo però che questo pezzo, The Banjo Song, The Big Three, era in qualche modo ispirata a Oh Susanna, un pezzo tradizionale. Gloria Jones, cantante e musicista statunitense, nota soprattutto per il suo contributo alla musica soul e per essere stata la compagna del grande Mark Bolan, il leader dei T-Rex. La sua carriera inizia nel gospel, ma il suo nome si collega alla scena Northern Soul e al brano Tainted Love, scritto da Ed Cobb nel 1964. Inizialmente poco conosciuto, diventa un classico della Northern Soul negli anni 70 e la versione synth pop dei Soft Cell del 1981 porta la canzone al successo internazionale. Ma noi ci ascoltiamo l'originale, Gloria Jones con Tainted Love.

L'originale del 1964 della canzone Tainted Love, Gloria Jones, la compagna di Mark Bolan, famosissima però la versione del 1981 di Mark Almond e dei grandi Soft Cell, Four Season. Arrivano ora con un brano del 1967 che si intitola Begging, pubblicato come secondo singolo dall'album New Gold Hits, scritto da Bob Gaudio e Peggy Farina. Il pezzo raggiunse la posizione numero 16 nella classifica di Billboard, ma negli anni è stata riscoperta e remixata nel 2007 dal DJ francese Piloski e poi ricantato dai Mad Con in versione hip pop e poi qui in Italia nel 2017, ma anche nel mondo, dai Måneskin. La versione originale è stata inclusa anche nel musical Jersey Boys, è stata usata poi tante volte per alcune campagne pubblicitarie. Ce l'ascoltiamo insieme dai Four Seasons, questo pezzo si intitola Begging.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Four Seasons con Begging del 1967. Nello stesso anno Team One, un brano strumentale composto da George Martin, un pezzo che è un mix tra musica sinfonica e rock psichedelico. Il pezzo venne scelto come sigla inaugurale dalla BBC per i canali radio 1 e 2. Il tema fu poi reinterpretato dai Van der Graaf Generator, gruppo prog rock inglese con radici artistiche a Manchester e a Londra, guidato da Peter Emmill. La loro versione energica e visionaria conquistò soprattutto il pubblico italiano, raggiungendo la vetta delle classifiche nel 1972. Ma noi ci ascoltiamo all'originale, George Martin con Team One.

George Martin, lo storico produttore dei Beatles, con questo bellissimo pezzo strumentale Team One che tutti noi conosciamo nella versione dei Van der Graaf Generator, ma che lui ha scritto nel 1967. Taurus invece è un brano strumentale dei

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Non è che sia proprio uguale, però insomma il giro di chitarra iniziale e anche messo successivamente effettivamente può rimandare a Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, anzi Stairway to Heaven che rimanda a Taurus degli Spirit, brano del 1968. Black Magic Woman, una canzone famosissima dei Santana, però magari non molti ricordano che è stata scritta da Peter Green e pubblicata dai Fleetwood Mac nel 1968 come singolo blues rock, incluso in raccolte come English Rose e The Pious Bird of Good Omen. Nel 1970 Carlos Santana ne ha realizzato una versione in chiave Latin Rock inclusa nell'album Abraxas, aggiungendo Gypsy Gwyn come coda strumentale. La versione di Carlos ha raggiunto la posizione numero 4 negli Stati Uniti, diventando un classico del genere. Non l'ha suonato a Woodstock nel 1969, ma a Woodstock nel 1994. Questo è l'originale del 1969 dei Fleetwood Mac.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Una puntata speciale, quella di oggi qui a Rock Wave, una puntata che guarda le cose del passato, le curiosità del passato, alcuni brani portati al successo in tempi più recenti rispetto agli originali che magari molti hanno dimenticato. Infatti vogliamo recuperare queste cose come brani portati al successo successivamente. È il caso di questa canzone che si intitola Where That I Bleed, brano del 1974 in questa versione, però è stata scritta da Albert Hammond e Mike Hazlewood nel 1972. La versione più nota però è quella degli Hollies, che segna il loro ultimo grande successo internazionale. La canzone è stata ripresa successivamente da artisti come Simply Red, Olivia Newton-John, ma il brano Creep di Radiohead riprende la stessa progressione di accordi e parte della melodia, e dopo un'azione legale la somiglianza viene riconosciuta e Albert Hammond e Hazlewood ottengono il credito come coautori. L'accordo è stato extragiudiziario, che ha permesso a loro di ricevere una quota di diritti d'autore. Quindi un brano che ha in qualche modo influenzato il grande successo dei Radiohead, che riascoltiamo nella versione più famosa, quella degli Hollies, The Air That I Breathe. Eravamo nel 1974.

There They Breed dagli Hollies 1974, la versione più famosa di questo brano, lo ripeto, che non è stato scritto dagli Hollies ma da Albert Hammond e Mike Hazlewood, che ha in qualche modo ispirato Creep dei Radiohead. Più tardi ascolteremo una canzone di Lana Del Rey, che a sua volta è stata accusata di aver in qualche modo tratto ispirazione invece da Creep dei Radiohead. Parliamo ora degli Ace, una band britannica attiva dal 1972 al 77. Arrivavano da Sheffield e il loro brano dal titolo How Long è stato pubblicato nel 1974 e incluso nel loro album di debutto. La canzone è stata scritta da Paul Carrack, parla del bassista Terry Comer che suonava di nascosto con altri gruppi. La canzone ha ottenuto un grande successo, arrivando ai vertici delle classifiche americane, canadesi e inglesi, ma la versione più famosa è stata pubblicata nel 1980 nell'album Packer Up, nella versione in chiave disco dei Lip Sync. How Long dagli Ace.

grande successo degli Ace of Long, scritto da Paul Carrack, e successo mondiale nella versione del 1980 in chiave disco pubblicata da Lipsynch. Come avete avuto modo di appurare, siamo partiti nel 1960 e ci avviciniamo pian piano a tempi più recenti. In questo caso siamo nel 1975, quando un brano dal titolo I Love Rock and Roll è stato scritto da Alan Merry e Jake Hooker, componenti della band Arrows. La versione originale ha ottenuto un successo moderato al momento della pubblicazione, ma nel 1981 la cover di John Jett and the Blackhearts lo ha reso un classico internazionale che forse non molti ricordano sia stata scritta da questa band, attiva dal 1973 al 78, ricordata per lo stile glam e hard rock e per questo brano diventato iconico. I Love Rock and Roll nella versione originale

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I Love Rock and Roll nella versione degli Arrows, ripresa poi da John Jett and the Black Hearts in tempi successivi, portata al successo da questa artista americana senza neanche modificarla più di tanto. Questa era appunto la versione degli Arrows. Satisfaction è una canzone famosissima dei Rolling Stones, scritta nel 1965, una formazione che arriva dall'Ohio, che fa parte del movimento New Wave statunitense, pubblica una versione stralunata di questo pezzo che ha avuto un successo veramente clamoroso. Si chiamano Devo, hanno pubblicato nel 1977 la loro versione molto particolare nel loro album intitolato Are We Not Men? We Are Devo.

grande successo anche per questa versione dei Divo di Satisfaction di Rolling Stones, versione del 1977 nel loro album d'esordio. Ricordo ancora, l'originale era del 1965, per una canzone che nella versione di Rolling Stones si ascolta ancora molto molto spesso anche in radio. 1979, Girls Just Wanna Have Fun, è una canzone scritta da Robert Hazard con un punto di vista maschile. Poi nel 1983 Cyndi Lauper la reinventò trasformandola in un inno femminista, rendendola poi un singolo pop degli anni 80. La versione di Cyndi Lauper ottenne un successo mondiale e Robert Hazard rimase noto per questo pezzo che gli garantì royalties e fama come autore. Morì purtroppo nel 2008 dopo un intervento per un brutto male. Ci ascoltiamo l'originale, Robert Hazard.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Girls Just Wanna Have Fun, nella versione originale di Robert Hazard, colui che ha scritto questo grande successo di Cyndi Lauper. 80s invece è un brano dei Killing Joke pubblicato nel 1984 e considerato un manifesto degli anni 80 grazie al suo ritmo energetico. Sono emerse accuse di plagio per la somiglianza successiva di un brano portato al successo dai Nirvana, ovvero sia Come As You Are, ma i Killing Joke hanno deciso poi in un secondo momento di non intraprendere azioni legali dopo la scomparsa di Kurt Cobain. La band britannica, fondata a Londra nel 1979, ha influenzato artisti e generi musicali grazie al suo stile che unisce post-punk a gothic rock. Ci ascoltiamo 80s dai Killing Joke.

Brano del 1984 dei Killing Joke, 80s, che ha in qualche modo influenzato, secondo la band inglese, Come As You Are dei Nirvana. Rock Wave. Continuiamo con un pezzo degli AZ Camera dal titolo Jump, un gruppo scozzese, New Wave, nato nel 1980 e guidato da Roddy Frame. Questo brano è una versione del brano di Van Halen, pubblicato nel 1983. Con questa rivisitazione trasformano il brano in una ballata lenta e di introspezione, con arrangiamenti acustici e toni malinconici molto distanti dall'energia rock dell'originale. Jump nella versione degli AZ Camera.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Puntata speciale quella di oggi di Rock Wave, alcune curiosità che siamo andati a scovare, a riprendere dal passato, che vogliamo proporre a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione che normalmente tratta la musica rock nelle novità discografiche. Due brani scritti da Prince, il primo si intitola Manic Monday, è un brano del 1984 destinato inizialmente al gruppo Apollonia Six. La versione più famosa però è quella delle Bengals, che nel 1986 raggiunsero il secondo posto nelle classifiche mondiali. Il brano esprime la frustrazione di affrontare un lunedì, incarna lo stile innovativo di Prince, icona pop e funk, che ha influenzato generazioni di musicisti. Ci ascoltiamo quindi la prima versione di questo pezzo, che poi anche lo stesso Prince ha inciso successivamente, ma questa è la versione degli Apollonia Six, Manic Monday.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Apollonia 6 con Manic Monday, sicuramente preferibile per quanto mi riguarda la versione delle Bengals del 1986, questa era del 1984. Nothing Compares to You è una ballata struggente scritta sempre da Prince e interpretata dai The Family nel 1985, che era un progetto parallelo dello stesso Prince dedicato al soul e al funky. Il brano trovò il successo solamente nel 1990 grazie alla versione di Sinéad O'Connor, che esprime il dolore e la nostalgia di un amore perduto. Ma questa è la versione dei The Family.

Nothing Compares to You nella versione dei The Family del 1985, e ricordiamo la grandissima Sinéad O'Connor, scomparsa tragicamente da qualche anno, che ha portato questo brano al successo nel 1990. Celebrate è un brano di una band che si chiama An Emotional Fish, pubblicato nel 1990 e inclusa nell'album omonimo di debutto. La band di Dublino, attiva dal 1988, fonde rock alternativo e dance pop e pubblica questo brano con un ritornello disilluso e malinconico. Vasco Rossi nel 1993 ha ripreso la musica del brano per la sua versione intitolata Gli spari sopra, inclusa nell'album omonimo, riscrivendo il testo in chiave più dura e impegnativa. Ma questo è l'originale, An Emotional Fish con Celebrate.

Da Dublino gli An Emotional Fish con Celebrate, con questo pezzo poi ripreso nella musica da Vasco Rossi nel brano Gli Spari Sopra. Quello che segue è un brano veramente divertentissimo, si chiamano Mike Flowers Pops ed è un gruppo britannico di easy listening guidato appunto da Mike Flowers, che nel 1995 ha pubblicato una versione particolarissima in stile lounge di Wonderwall, grande successo degli Oasis, proprio nel periodo in cui il brano era in classifica, era appena stato pubblicato. La loro versione raggiunse il secondo posto delle classifiche inglesi di Natale e divenne un successo grazie alla sua ironia e al suo stile retro. Il brano è stato incluso nell'album Groovy Place, pubblicato nel 1996, e inserito nella colonna sonora del film The Strip del 1995. The Mike Flowers Pops con Wonderwall.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Sarei curioso di sapere cosa ne hanno pensato a suo tempo i fratelli Gallagher di questa versione di Wonderwall dai The Mike Flowers Pops. I Think of You è un brano di Tanita Tikaram pubblicato nel 1996. È la versione inglese di E penso a te di Battisti e Mogol. Ha un arrangiamento molto minimalista che mette in risalto la voce intima e profonda di questa artista, nata in Germania nel 1969, cresciuta poi nel Regno Unito. Ha debuttato nel 1988 portando al successo un singolo dal titolo Twist in My Sobriety. Il brano originale è stato interpretato per primo nel 1970 da Bruno Lauzi e poi anche da Mina, la Carrà, la Zanicchi, Vanoni, Mannoia, Ruggeri, Mieta, Dorelli, ma questa è la versione in inglese di Tanita Tikaram e Think of You.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: E finco io in questa versione di Tanita Tikara, ma l'originale lo ricordo e penso a te. Brano di Battisti Mogol, primo esecutore che l'ha portato al successo, Bruno Lauzi, 1970. Better Day è una canzone dal sound britpop con influenze folk rock, con un testo nostalgico che riflette lo stile di una band che si chiama Ocean Colour Sheen, fondata nel 1989 a Birmingham. Il gruppo, celebre durante l'epoca del Britpop negli anni 90, richiama le sonorità dei Beatles, The Who e dei Rolling Stones, ottenendo successo principalmente nel Regno Unito. Sono emerse accuse di plagio per la somiglianza con Un giorno migliore dei Luna Pop, che è stato pubblicato successivamente, ma Cesare Cremonini ha affermato di aver scritto il brano prima, nel 1996, respingendo sempre le accuse, anche se la pubblicazione dei Luna Pop è stata successiva. Sono gli Ocean Colour Sheen con Better Day.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Lana Del Rey con Get Free è il brano con cui concludiamo la versione odierna di Rock Wave. Spero che sia stato apprezzato lo sforzo che ha fatto la nostra redazione per andare a riprendere brani del passato, per scoprire cose che magari nessuno ricordava, che magari neanche noi conoscevamo, per offrirvi una puntata un po' diversa dal solito. Vi dicevo appunto prima che questo pezzo è stato in qualche modo collegato a Creep dei Radiohead, brano che a sua volta era stato accostato invece a quello degli Hollies, quindi è tutta una catena. Pensate che il gruppo di Radiohead aveva chiesto il 100% dei diritti d'autore, però la vicenda poi si è chiusa senza una vera e propria causa. Ci ascoltiamo quindi Get Free, che è il brano conclusivo dell'album Last for Life del 2017 di questa artista americana nata a New York. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima edizione di Rock Wave, che tornerà nel suo formato consueto, ovvero sia con tante novità discografiche. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Abbiamo tenuto compagnia per tutta l'estate con trasmissioni particolari, con speciali su canzoni dimenticate, con cover recenti, con alcune curiosità del mondo musicale, ma torniamo alla musica attuale, torniamo alle nuove proposte musicali. Inizia proprio in questo istante la nuova puntata di Rock Wave con un personaggio che noi amiamo tutti quanti, si chiama Bruce Springsteen e ha fatto uscire una raccolta intitolata Tracks 2 che include ben 83 brani inediti registrati tra il 1983 e il 2018. Il pezzo di oggi si intitola Blind Spot, fa parte dell'album Streets of Philadelphia Sessions registrato tra il 1993 e il 94. Il pezzo si intitola Blind Spot, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco.

E sarebbe stato un vero peccato non poter ascoltare queste gemme nascoste del boss Blind Spot, tratto dall'album Strizzo Philadelphia Session, quindi una canzone registrata negli anni 90. Il pezzo è inserito in Tracks 2, che è un po' il seguito ideale di Tracks del 1998, che aveva già portato alla luce numerose canzoni nascoste di Bruce Springsteen. Continuiamo con una band anglo-australiana, si chiamano Hello Darling, sono nate nel 2008 per volontà dell'australiana Elizabeth Morris, il tutto a Londra. Il nuovo disco esce dopo ben 11 anni, nel frattempo Elizabeth ha avuto una carriera da solista ma ha pensato di dare una rinascita a questo suo progetto, una reunion che è nata nel 2023, che è sfociata in quest'album uscito a luglio del titolo Bright Nights. Il pezzo si intitola Stars, loro sono gli Hello Darling.

Primo album dal 2014 per gli Allo Darling, Bright Nights è il titolo di questo lavoro. Abbiamo ascoltato questo pezzo che si intitola Stars. Rimaniamo a Londra, dove troviamo una band che si chiama The Last Dinner Party, band indie rock nata nel 2021, fondata dalla cantante Abigail Morris. Pensate che nel 2024 in Inghilterra è stata proclamata come astro nascente e nel 2025 come miglior artista emergente. Il pezzo si intitola This Is Killer Speaking ed è un'anticipazione del loro album From the Pyre, che uscirà il 17 ottobre per Lyland Records. È il secondo album di questa band, che si chiama The Last Dinner Party.

0: Resta in contatto con Rockwave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Era una band al femminile, The Last Dinner Party con This Is Killer Speaking, dal loro nuovo album, ripeto, uscirà ad ottobre. E ancora ad ottobre uscirà il nuovo album di un duo che arriva da Gorizia, si chiamano The Tilmoors e questo pezzo si intitola Just Reborn e sarà incluso nel loro nuovo album Still in Till, che uscirà per la Engine Records. Loro sono Matteo Tomasi e Stefano Semprini, The Tilmoors.
2: 1, 2, 3, 4.

Interessante questo duo, non sono i due fratelli Gallagher, ma sono Matteo Tomasi e Stefano Semprini. Lo ricordo ancora, arrivano da Gorizia e si chiamano Vetilmurs. Just Reborn è uno dei vari singoli che hanno anticipato il loro nuovo album. Il pezzo che segue è un altro singolo dei White Lies, si intitola In the Middle, per un gruppo che suonerà a Milano il 6 febbraio del 2026. Un appuntamento da non perdere. White Lies!

Sono tornati dopo 3 anni con alcuni singoli, White Lies, probabilmente il preludio ad un nuovo album che uscirà, spero, entro questo 2025, e i pezzi ascoltati ad oggi definirei piuttosto interessanti. Other Lives invece è una band che arriva da Stillwater, Oklahoma, anche per loro nuovo album che uscirà ad ottobre, volume 5, quindi ovviamente il loro quinto album dopo ben 5 anni di silenzio, quindi il 5 ci sta tutto. Show Us Some Love è il titolo di questo pezzo, Other Lives.

Shockwave. Show Us Some Love, una ballata intensa e mistica, il secondo singolo per questo 2025 per il gruppo americano Other Lives, anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Rimanendo negli States, arriva un duo di Brooklyn che si chiama Janims. Hanno debuttato nel 2019 con questo sound molto raffinato e ora tornano con il terzo album dal titolo How Long Can It Last. Sono 13 brani pop per una band che riesce a concentrare melodie e ritornelli in soli 2 minuti. Infatti il pezzo che ascolterete fra pochissimo dura 92 secondi. Si intitola You'll Figure It Out, un pezzo targato Janims.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Brano famosissimo di Neil Young, Old Man, nella versione reggeggiante del figlio di Bob Marley, Stephen Marley.

versione particolare ma piacevolissima di Old Man, classico di Neil Young, che faceva parte dell'album Harvest, un capolavoro del 1972, uno dei brani più famosi del disco insieme a Heart of Gold, brano che è stato scritto da Neil Young ed era un omaggio al custode del suo ranch in California. Ma questa è la versione di Stephen Marley, membro storico dei Melody Makers insieme ai fratelli, ovviamente figlio del grande Bob, per questo tributo che ha visto la partecipazione di artisti come Lumineers, Steve Earle, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple, che hanno ripreso pezzi del grande cantautore canadese, e l'intero ricavato della vendita di quest'album è destinato alla Bridge School, un progetto che Neil sta sostenendo da molti e molti anni, direi un paio di decenni, ma forse anche di più. Questo invece è un duo inedito, si chiamano Boo Boos, è il nuovo progetto di Mark Everett degli Hills.

Un pezzo intimo e struggente che riflette il rapporto con la madre, in particolare di Elizabeth Stokes, la frontwoman di questa band che arriva da Auckland, dalla Nuova Zelanda, che si chiama The Bats. Mother Pray For Me era il titolo di questo pezzo, suonato in versione acustica con chitarra e organo, che segue il precedente singolo che aveva introdotto questo nuovo album della band. Continuiamo con David Byrne, questo è un altro singolo che anticipa il suo nuovo album. Il pezzo si intitola She Explained Things to Me. She

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sentire la voce di David Byrne è sempre un'emozione, non possiamo ovviamente non ricordare la sua band, quella dei Talking Heads, che l'anno scorso ha pubblicato un album e anche un film celebrativo per il 40° anniversario di Stop Making Sense, con tante cover di grandi artisti e versione digitalizzata del loro film storico. She Explains Things to Me è un pezzo che farà parte di Who Is the Sky, il nuovo album che uscirà per la Matador Records. Il precedente era uscito nel 2018, ma noi continuiamo con una band americana che arriva da San Francisco, fanno un indie pop contagioso, si chiamano Telephone Numbers, incidono per la Slumberland Records e ci presentano questo singolo dal titolo Be Right Down.

0: Band sicuramente da seguire, quella dei Telephone Numbers, arrivano dallo scenario di San Francisco, infatti condividono membri del gruppo con gli Umbrellas e i Reds Pink and Purples. È già uscito un nuovo singolo che vi farò sicuramente ascoltare nella prossima puntata di Rock Wave per questa band che pubblicherà il nuovo album dal titolo Scarecrow, che conferma un po' il suo stile, che è un jungle pop che si rifà in qualche modo a sonorità anni 80 e 90, ed ora un artista italo-inglese, si chiama Mary Lou Jacket, ovvero sia Maria Francesca Marchioni, con un brano che si intitola semplicemente She.
1: She doesn't care if somebody's hurting deep in despair. She doesn't see

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto interessante questo pezzo, si intitola She dall'album All In. Lei è Mary Lou Jacket, artista italiana, compositrice e musicista che fonde classic rock con soul e pop contemporaneo. La sua passione per la scrittura l'ha portata a laurearsi in songwriting nel 2023 presso la rinomata British and Irish Modern Music Institute. Si trova a Bristol. Tra l'altro, nelle puntate precedenti, qualcuno lo ricorderà, vi avevo fatto anche ascoltare la sua versione molto particolare di un classico di YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Continuiamo con John Mouse, artista molto particolare, 45enne, lui arriva dal Minnesota e ci fa ascoltare Come and Gods.

John Mouse, artista americano, musicista attivo dai primi anni 2000 con varie band, che è noto poi per il suo stile intellettuale e musicalmente molto lo-fi, che fonde suoni vintage con riflessioni sulla società, con testi molto visionari e con queste sue atmosfere un po' apocalittiche. Il pezzo si chiamava Come and Goat, ma ora è il momento di una band che arriva da Manchester. Fanno un indie pop molto contagioso, qualcuno li rimanda agli Orange Juice, si chiamano Autocamper, il pezzo è Street View.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Benvenuti a tutti coloro che si sono sintonizzati da poco con noi, con Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e noi non ci stanchiamo mai di ascoltare l'ultimo album solista di Matt Berninger, il frontman dei The National. Questa è Silver Jeep.
2: The last time I tried to write to you, my thumbs were numb, my senses residue.

E anche nelle produzioni da solista, Matt Berninger continua con questi duetti al femminile, caratteristica che ha in qualche modo evidenziato gli ultimi album dei The National. Silver Jeep era il titolo di questo pezzo, tratto da Get Sunk, che è il secondo album solista per il frontman della nostra amatissima formazione americana. Continuiamo con il debutto di un duo che arriva dalla Scozia. Sono le sorelle Eva e Grace Tedeschi. Il pezzo si intitola Fabulist, sono The Chords.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: The Chords con Fabulist, dal loro primo album che uscirà a fine settembre. Questo è il primo singolo di questo duo scozzese, nel frattempo è uscito anche un altro che vi farò sicuramente ascoltare nella prossima puntata di Rock Wave, ma intanto in sottofondo è partita una band che si chiama Florist, loro arrivano da Brooklyn, il pezzo si intitola Eve Heaven, dal loro secondo album Jellyfish.

0: Florist con Eve Heaven dall'album Jellyfish. Per questa band che arriva da New York, la cantante Emily Sprague, che è la fondatrice della band e anche la voce principale del gruppo. Il lavoro precedente era uscito nel 2022 e noi continuiamo con un cantautore scozzese. Ha iniziato nel 2002 a produrre musica ed ha pubblicato ad oggi ben 15 album. Si chiama Jem Yorkston. Il nuovo lavoro vede la partecipazione di Nina Persson, naturalmente dei Cardigans, e di Johan Soderberg, che fa parte del duo First Aid Kit. Infatti Johan è presente in questo pezzo che si intitola All Light, All Light, Jem Yorkston and Friends.
1: All my old time.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Jamie Hoxton and Friends, la band che l'accompagna, quella della Second Hand Orchestra, che aveva collaborato con James anche nell'album precedente, uscito nel 2023, si intitolava The Great White Sea Eagle, e anche lì c'era Nina Persson. Però in questo caso c'è anche Johanna Soderberg, che avete ascoltato alla voce in questa O Light O Light. L'album si intitola Songs for Nina and Johanna. Dalla Svezia arriva una band, si chiamano Slow Summits, l'album è Every Intention, il pezzo è Louie Louie.

0: Rock Wave.
1: Slow Summits con Louis da Every Intention, che è il primo vero e proprio album per questa band che arriva dalla Svezia. A inizio 2025 hanno pubblicato un lavoro che però era una serie di singoli, di EP usciti nel corso degli anni, dal 2019 al 2022. Questo lo si può considerare come il primo e vero proprio album, dopo una serie appunto di raccolte e di singoli sparsi. Rebel With A Cause è un pezzo tratto dal nuovo album di una band che è nata a Londra nel 1992, è guidata da Gavin Rossdale, loro sono i Bush.

Gavin Rossdale e i Bush sono sempre stati considerati come la risposta inglese a band come Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Questo è il loro decimo album in studio, si intitola Beat Loneliness, è uscito a fine luglio. E Rebel With A Cause, la canzone che abbiamo ascoltato oggi qui a Rock Wave, è la 12ª traccia di quest'album. Abbiamo ancora un paio di frecce nel nostro arco, ancora un paio di canzoni da ascoltare insieme. La prima è Soul allo stato puro, si intitola There She Goes, lui è Curtis Harding.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era Curtis Harding con There She Goes, dal suo ultimo album, uscito il 5 settembre, quindi da pochissimo. Vi lascio con un pezzo di Bruce Sudano. Il brano è stato registrato in Italia, è stato prodotto da Ken Lewis. Il video molto bello in bianco e nero, è diretto da Timur Deina e si ispira alle performance televisive di Lucio Battisti, quindi assolutamente da vedere. Lui è nato a Brooklyn, è classe 1948, è il vedovo di Donna Summer e vive tra gli Stati Uniti e l'Italia. E ha l'attuale moglie che si chiama Francesca Kaufman. La sua carriera è molto molto importante perché ha collaborato con artisti come Michael Jackson e Dolly Parton. Il pezzo si intitola How Did You Get Her, un modo molto bello per concludere la puntata odierna di Rock Wave con Bruce Sudano. Io vi aspetto ovviamente per la prossima trasmissione, quindi ci risentiremo fra pochissimo. Ciao!
2: Here's to the generation of black and white TV. Children of a middle class, free to be who you wanna be. When daddy did the best he could and mama made the meals, paved the way for you to move in beetle boots.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Siamo tornati alla versione standard di questo programma e infatti parleremo di novità discografiche dopo i vari speciali e trasmissioni particolari che vi hanno accompagnato durante l'estate. Il primo pezzo in programma per oggi è di Sam Fender, che ha ripubblicato un pezzo contenuto nel suo ultimo lavoro, ovvero sia Rein Me In, in compagnia di Olivia Dean. Bellissimo duetto che ascoltiamo insieme e che ci sembra anche il modo più bello per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave, che vi terrà compagnia con tanta buona musica.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rain Me In questa nuova versione di Sam Fender in compagnia di Olivia Dean, che è una cantautrice britannica nota per il suo stile soul e che ha pubblicato in passato un album che ha avuto un grandissimo successo, si intitolava Messy. Comunque il duetto è stato presentato dal vivo il 6 giugno al London Stadium e ha ricevuto ottime critiche per l'arrangiamento un po' jazzato rispetto all'originale. Questa collaborazione, pensate un po', ha raggiunto la top 10 delle classifiche nel Regno Unito, consolidando il successo di entrambi gli artisti. La band che segue arriva dalla Svezia, si chiamano Slow Summit e questo pezzo si intitola Not That Hard.

Slow Summits hanno pubblicato il loro primo album vero e proprio dal titolo Every Intention un paio di mesi fa. In precedenza avevano pubblicato solamente singoli, raccolte, EP, eccetera eccetera, e finalmente il loro primo lavoro dal titolo Every Intention, Not That Hard era il pezzo, album uscito per l'etichetta di Pretoria, Sudafrica, da cui noi troviamo spesso ispirazione e che si chiama Sub Jungle. Torna una band storica degli anni 90, sono inglesi ed hanno un sound tipicamente di Seattle, si chiamano Bush, il pezzo è tratto dal loro nuovo album.

0: Gavin Rossdale ha fondato questa formazione, quella dei Bush, nel 1992 a Londra. Negli States invece c'erano i Pearl Jam, gli Stone Temple Pilots, i Soundgarden e tante altre band con questo sound molto aggressivo. Questo è un pezzo melodico dei Bush. Ci sono ovviamente altri brani che sono perfettamente in linea con il sound che hanno proposto da sempre. La band che è partita arriva dall'Australia e si chiama Floodlights.
1: When I dive into the water, I feel divine. When the words just come out right, when the love inside me overheats, when the white noise comforts me. When I live out my poetic dream, when I'm moving too quick to run.

È un disco sorprendente, secondo me, questo Underneath, il lavoro dei Floodlights, una band di Melbourne che è nata nel 2018. L'album precedente era uscito nel 2023, questo nuovo lavoro presenta un sound più luminoso e orientato al pop rispetto ai lavori precedenti. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitolava The Light Won't Shine Forever, per una band che secondo me merita di essere vista dal vivo. Rimaniamo da quelle parti, è il momento ora dei Bats, arrivano dalla Nuova Zelanda e ci presentano Straight Line Was a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessante questa nuova fatica dei Bats, uscita a fine agosto. Questa è proprio la title track, ovvero sia Straight Line Was a Lie. Band neozelandese nata a Auckland nel 2014 e hanno pubblicato questa nuova fatica per l'etichetta Anti Records. Band guidata dalla cantante Elizabeth Stokes, e noi continuiamo con una voce femminile, bravissima cantautrice americana, in attività dal 1982, nuovo album per lei, si intitola Flying With the Angels. Il pezzo si intitola Galway, che è una cittadina irlandese. A Rock Wave torna Susan Vega.

La band che segue arriva da Los Angeles, si chiamano The Softs, è una band in attività dal 2023, hanno fatto vari singoli per l'etichetta Road Trade, questo si intitola Death in the Family, The Softs.

0: Rock Wave.
1: La versione che nessuno si aspetta di Born in the USA da parte di Bruce Springsteen. Questo è tratto dalle leggendarie session di Electric Nebraska, eravamo nel 1982, ed è il primo singolo tratto da queste session ripubblicate proprio in questo periodo. Una versione sorprendente del grande successo mondiale di Bruce Springsteen, del Boss. In questa versione il brano prende ispirazione dalle radici più grezze del rock e del punk, arrivando anche in alcuni momenti a suonare in maniera primitiva. È stata registrata in trio con Max Weinberg e Gary Tallent. Questa versione offre uno sguardo inedito su ciò che Born avrebbe potuto essere, riflettendo lo stato d'animo di Springsteen durante le registrazioni dell'album acustico Nebraska. E questi invece si chiamano Hello Darling.

Bright Nights è la title track del nuovo album per gli Arlo Darlin, una band che si distingue per questo sound jungle pop dal sapore un po' nostalgico, per una band che è guidata dall'australiana Elizabeth Morris. Gruppo attivo dal 2009, questa cantautrice si è presa anche una pausa perché nel frattempo aveva portato avanti un progetto solista molto importante, molto interessante come cantautrice, poi ha deciso di tornare alla sua band, di riformarla e di partire con un album piuttosto interessante che sta caratterizzando rock wave già da qualche settimana. Big Thief invece è una band che arriva da New York, questo pezzo però si intitola Los Angeles.

Sesto album per i Big Thief, album dal titolo Double Infinity, uscito proprio in questi giorni per questa band americana che incide per la 4AD, band guidata dalla voce di Adrienne Lenk, bravissima cantautrice che ha una carriera molto importante anche da solista, pubblicato a inizio di quest'anno anche un album live. Ed ora un artista classe 1978, arriva da Atlanta, ha fatto parte di un gruppo hip hop, poi anche di una band garage, si chiama Curtis Harding e questo pezzo si intitola The Power ed è il suo nuovo singolo.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Era The Power, un pezzo di Curtis Harding dal suo ultimo album, ma nel frattempo è partito il nostro amatissimo Matt Berninger con Times of Difficulty dal suo nuovo album solista, che è il secondo per il frontman dei The National.

Io penso che abbiamo ascoltato tutte o quasi le canzoni che compongono Get Sunk, l'album uscito a maggio per Matt Berninger, il cantante dei The National Times of Difficulty, era il pezzo di quest'oggi. E noi continuiamo con una band italiana, arrivano da Gorizia, è un duo. Sono Matteo Tomasi e Stefano Semprini e fanno questo sound molto particolare. Si chiamano The Tillmoors e dal loro album ci presentano questo pezzo che si intitola Mexican Moon. The Tillmoors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Mexican Moon, da questa band, questo duo di Gorizia che si chiama The Till Moors, fa parte di Still in Till, album che uscirà il 10 ottobre per la Engine Records, etichetta italiana, molto molto interessante. C'è un po' d'Italia anche nella band che segue, anche se in realtà la base di questo progetto è l'Australia. Sono i Ramjacks. Death Anthems è il titolo del loro ultimo album, che è il sesto lavoro che è stato registrato nel New Jersey, coprodotto dal cantante della band Mike Reeves, una formazione che si ispira sicuramente al genere Celtic Punk e che incide per l'etichetta Rude Records. Ci ascoltiamo il pezzo October, Ramjacks.

E questi erano i Ram Jacks con October dal loro ultimo album. Prima vi avevo parlato di un'etichetta sudafricana che si chiama Sub Jungle, che molto spesso ci propone degli album interessanti, sempre nel genere dream pop, jungle e indie. Per questa etichetta c'è anche una formazione britannica che si chiama Sandra's Wedding, che ha pubblicato ad agosto un album dal titolo Arturus Rex. Un album che si ispira alla figura mitica di Re Artù, con brani che esplorano temi come potere, identità e memoria storica. Riferimenti storici e mitici rivisitati in chiave moderna. Ci ascoltiamo questo pezzo, ve lo dico in italiano, si intitola GME, per la prima volta a Rock Wave, i Sandra's Wedding.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E la canzone è molto molto nota, Baby Can I Hold You, ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 all'interno del suo album Desordio, che si intitolava proprio come suo nome e cognome. Artista americana nata a Cleveland, che aveva pubblicato una canzone che parla di parole non dette, del desiderio di riconciliazione, con un tono molto intimo e malinconico, reinterpretato da Char, che è una cantante canadese, classe 1999, attiva tra Windsor e Toronto, e ha pubblicato ad oggi due album, entrambi caratterizzati da sonorità acustiche e atmosfere molto molto delicate, come questa cover di questo brano molto molto noto. La band che segue si chiama Telephone Numbers ed è una band indie pop che arriva da San Francisco, un album che è stato registrato proprio nella loro città, condividendo il sound con membri di band come Umbrellas e Red, Pink and Purples. Ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Ebb Tide, Telephone Numbers.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento. Il sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano. Sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori, qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti i protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
0: Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando, e su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook. Well, you can.

La voce di questo artista l'avete ascoltata in trapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto. È lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

0: Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare, insieme a tutti gli altri, un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Damn Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo.
1: There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. Lets me know

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, cari amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di 1.000 effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata. Un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo al ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
4: Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9.

Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.

0: La musica indipendente in radio è servita anche oggi. Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

te perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
2: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
1: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
2: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un videomessaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per ben 3 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
1: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
2: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me, ovviamente.
1: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
2: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
1: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
2: Sì, sì, a tagli e quali,
1: esatto.
2: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero tale e quale.
1: Tale e quale.
2: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e quale, quello con i VIPs, scusami, e tali e quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
1: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
2: L'album in realtà è già uscito.
1: È già uscito.
2: L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
1: Quanti pezzi sono?
2: Dovrei contarli, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
1: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
2: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
1: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
2: Grazie a voi di cuore.
3: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

0: Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interno.
1: Dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Laguna Beach a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Bright Fly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico tra le promozioni di Oramu.
1: Se potessi scavare a fondo nel mio cuore, le passioni non darebbero la pagina. Rolling Stones. Ascolto Radio Talpa. È passione ed energia.

ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Ora musica Carlo Pesce, il suo nuovo singolo si chiama Vado Via e oggi ci accompagna al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo e oggi, oggi andiamo a recuperare un pezzo di tanti anni fa che però ha ancora una grande, un suo perché, proprio perché è attualissimo. Svalutation di Adriano Celentano, ve la ricordate?

vent'anni quest'anno dalla pubblicazione di Svalutation di Adriano Celentano e tutto è ancora tremendamente attuale. Riascoltando il testo di questa canzone sembra di essere nel 2026, invece no, sono passati 50 anni, pensa un po'. Ora musica, i ricordi tornano domani con un altro classico a quest'ora. Adesso le nostre novità con il nuovo singolo di Marcello Pieri, Sei il primo della lista.

0: Marcello Pieri con il nuovo singolo Sei il primo della lista. Sono passati tanti anni da Se fai l'amore come cammini. Era il 1992, quindi sono passati davvero un po' di anni. Marcello Pieri è tornato, Sei il primo della lista, il suo singolo.
1: La scrittrice americana Edith Wharton scrive: la felicità è un'opera d'arte, trattatela con cura. Già, Radio Talpa, trattala bene. È un'opera d'arte fragilmente forte. Va guardata con il cuore e ascoltata con gli occhi.

Ora musica con Kostya, chitarrista, cantautore, compositore nato a Leningrado, residente in Bologna, e è uscito il suo nuovo EP, secondo EP, Negative of a Reverie, e questo è il singolo che si chiama Fly, primo ascolto di oggi a Ora Musica. Altro primo ascolto, Cuore di Fuoco di Angelo Ticli.

Angelo Ticli, l'energia rock di questa canzone e il suo nuovo singolo che si chiama Cuore di Fuoco. A chiudere ora musica, spazio a Liano, novità della scorsa settimana con questo singolo che si chiama Freedom's Call.

0: Freedom's Call, il singolo di Liano, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, sacchetto.
2: Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è diversamente beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente Beat, la domenica e il giovedì, dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Boris Pasternak. Non toccare. Non toccare, vernice fresca. L'anima non ha riguardo. E la memoria è di polpacci e guance in macchie. E mani, e labbra, e occhi. Più d'ogni successo ed ogni sventura io ti ho amata, perché il mondo è ingiallito con te, più bianco e della biacca. E ti giuro, mia bruma amica mia, che si farà un giorno più bianco del delirio, del paralume, della bianca benda su una fronte.

Allora senti, ci sarà un lupo e sarà bianco. Tu sarai bendata e gli starai in groppa, in piedi. Correrete insieme, slacciati dalla ragione, legittimi alla velocità dell'aria. Non ci sarà bisogno di fidarsi, avrà fiuto e tu equilibrio. Dovrai tener caldo alle parole, tenerle in un orto sotto la camicia, a stretto contatto con la pelle. Bruceranno e graffieranno, lasciati bruciare. Passerete dalle città, non levarti mai la benda, anche quando sentirai chiamare, lusingare, invocare, resta dritta, in piedi, in groppa al lupo. La memoria è una fabbrica che non smette mai, fa i turni di notte e non ha festivi. Il lupo slaccerà i ricordi, uno per uno ne farà fiocchi di neve. Il vuoto sarà vasto e alto e profondo. Lo chiamerai carezza. Allora senti.

Non è facile dire il cambiamento che operasti. Se adesso sono viva, allora ero morta, anche se come una pietra. Non me ne curavo e me ne stavo dov'ero per abitudine. Tu non ti limitasti a spingermi un po' col piede e lasciare che rivolgessi il mio piccolo occhio nudo di nuovo verso il cielo. Senza speranza, è ovvio, di comprendere l'azzurro o le stelle. Non fu questo. Diciamo che ho dormito. Un serpente mascherato da sasso nero tra sassi neri, del bianco iato dell'inverno, come i miei vicini, senza trarre alcun piacere dai milioni di guance perfettamente cesellate che si posavano ogni istante per sciogliere la mia guancia di basalto. Si mutavano in lacrime, angeli piangenti su nature spente, ma non mi convincevano. Quelle lacrime gelavano. Ogni testa morta aveva una visiera di ghiaccio e io continuavo a dormire come un dito ripiegato. La prima cosa che vidi fu l'aria trasparente e le gocce prigioniere che si levavano in rugiada, limpide come spiriti. Tutto intorno giacevano molte pietre stolide e inespressive. Io guardavo e non capivo. Con un brillio di scaglie di mica mi volsi per riversarmi fuori come un liquido tra le zampe d'uccello e gli steli delle piante. Non mi ingannai. Ti riconobbi all'istante. Albero e pietra scintillavano senza ombra. La mia breve lunghezza diventò lucente come vetro. Cominciai a germogliare come un rametto di marzo, un braccio e una gamba, un braccio, una gamba, la pietra a nuvola, e così salì in alto. Ora assomiglio a una specie di Dio, e fluttua per l'aria nella mia veste d'anima pura come una lastra di ghiaccio. È un dono.

La visita. Oh, zia Zitella, sei venuta a trovarmi. Entra pure, accomodati, avanti, con il tuo ardito geco dalla coda guizzante, tutto rotelle e luccichi strani, tutto oro vero, e io qui in vestaglietta e ciabatte, senza rossetto. Vuoi fare il giro della casa? Ma sicuro, sì, abito qui. Certo, non è la tua, con le sue occhette giavanesi e le sue araucarie. È un tantino bruciacchiata, un tantino folle, un tantino scombinata. No, no, meglio non mettere il dito lì, zia. C'è il rischio che te lo porti via. È la macchina del ghiaccio, non un gatto. Però è vero, sembra un micio con quella candida pelliccia. Non hai idea delle cose che fa. Quante ciambelle di vetro con milioni di punte. Ottime per l'emicrania e il mal di pancia. E qui sotto è il posto dove tenevo la caldaia. Ogni carbone è un rovente punto croce. Se sapessi che luce... Ma una sera è esplosa, un botto e puff, è scomparsa. Ecco perché non ho capelli, zietta. E mi strozzo ogni tanto, come se mi venisse da vomitare. Il gas che manda il carbone è micidiale. Ecco una cosa che ti piacerà sicuramente, la vasca del convolvolo bollente. Non è una meraviglia di colore? Ribolle senza sosta per 40 ore. No, no. Meglio non bagnarci dentro il fazzolettino. L'estate scorsa, mio Dio, l'estate scorsa si è divorata 7 domestiche e uno stagnino e li ha restituiti vaporizzati, stirati e duri stecchiti. Sono astiosa, zia. Sono inacidita. Eccoti gli occhiali, cara. Ecco la borsa. Torna a casa per il tè, col tuo cappellino piatto. Il tè io lo prendo col limone. Tè al limone e biscotti alle formiche. Mamma mia, non ti piacerebbero proprio, cara zia. Torna a casa prima che faccia sera. E attenta a non inciampare nell'infermiera. Sarà anche calva, sarà anche senza occhi, ma ti assicuro, è un'infermiera coi fiocchi. È rosa, è una levatrice nata, bravissima a riportare i morti in vita. Le basta fare così con le dita e per un compenso limitato. Beh, zietta, spero che ti sarai divertita qui da me. Torna a casa al tuo tè. 25 ottobre 1962. Sylvia Plath.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno, in furia contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno docili in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi imparando ad averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano contro il morire della luce. E tu, padre mio, là sulla triste altura, benedicimi ora con le tue lacrime furiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte, infuriati contro il morire della luce.

vagua uccelletto che cantando vai, over piangendo il tuo tempo passato, vedendoti la notte il verno alato e il dì dopo le spalle i mesi gai, se come i tuoi gravosi affanni sai, così sapessi il mio simile stato, verresti in grembo a questo sconsolato a partir seco i dolorosi guai. Io non so se le parti sarian pari, che quella cui tu piangi è forse in vita, di che ma morte e il ciel son tanto avari, ma la stagione l'ora men gradita col membrar de dolci anni e degli amari. A parlar teco con pietà m'invita.

portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musica, svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita, quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore Soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
3: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro a queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideout, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey's Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Kacey Musgrave.

Una buona giornata, cari amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi dove protagonista insieme a Casey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgrave. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgrave.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Il sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano. Sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori, qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici. La prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast.
2: Hi everyone, my name is Sina Thiel. We're here today at the Cliffs of Moher to sing the song Grace. We hope that you enjoy.
1: Eccoci nuovamente qui, cari amiche e cari amici. Sono sempre io, Maurizio Benvenuti, davanti, come sempre, a un microfono pronto a raccontarvi un'altra storia, questa volta dedicata ad un artista che ha fatto la sua fortuna in quel di Dublino, in Irlanda. Parliamo di Sina Thiel. Uno speciale dunque dedicato a questa artista che ho imparato a conoscere leggendo Irish Music Magazine. È la storia di un artista, quella che ascolteremo oggi, che ha scelto di seguire la musica come una chiamata, lasciando la sua terra natale per costruire una carriera in Irlanda. La sua voce, la sua energia dal vivo hanno trasformato busking e piccoli palchi in tappe di una crescita costante e riconosciuta. Lei è Sina Thiel.

lasciarsi tutto alle spalle per trovare la propria voce. La storia di Sina Till è un racconto potente di determinazione, passione e incrollabile fiducia. Nata in Germania e oggi cantante e cantautrice di successo con base in Irlanda, Sina ha avuto il coraggio di fare ciò che molti sognano soltanto. Ha lasciato un lavoro opprimente dalle 9 alle 17 del pomeriggio nel settore finanziario, ha venduto tutti i suoi beni e nel 2015 ha preso un volo di sola andata per Dublino con solo la sua chitarra, uno zaino e un cuore pieno di speranza.

Senza soldi, senza contatti e senza esperienza professionale sul palco, ha iniziato suonando per strada a Dublino per finanziare i suoi studi musicali proprio in quella città. Nonostante le difficoltà, Sina non ha mai abbandonato il suo sogno. La sua determinazione ha dato frutti, perché a distanza di un decennio è diventata un'artista pluripremiata, con 27 singoli al numero 1 nelle classifiche iTunes irlandesi, oltre 16.500 passaggi radiofonici, diverse copertine su riviste irlandesi e un seguito online che supera i 65.000 fan e quasi 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma Sinat Hill è anche più di una musicista. Ha una laurea in psicologia. È columnist sul benessere per Irish Runner Magazine, appassionata di yoga e fitness, leader certificata di Loder Yoga, speaker motivazionale e presentatrice sia per la TV che per la radio. Il suo spirito indipendente l'ha portata poi a raccogliere oltre 16.000 euro in 3 settimane tramite crowdfunding per produrre il suo album dal vivo, Live at Galway, trasmesso tra l'altro a livello nazionale sulla TV irlandese.

ha girato ampiamente in Europa e negli Stati Uniti e si è esibita anche a bordo di una nave da crociera di lusso e ha condiviso il palco con nomi particolarmente noti della scena musicale irlandese. Appassionata filantropa, Sina ha raccolto anche oltre 10.000 euro per associazioni benefiche irlandesi e celtiche, promuovendo al contempo iniziative per il benessere dei bambini, come The Daily Mile.

che sia sulla copertina di Irish Music Magazine o in televisione nazionale, la sua autenticità e la sua passione emergono sempre. Ora, quest'artista sta lavorando al suo quarto album in studio, in uscita alla fine di quest'anno. Un progetto collaborativo All Ireland che coinvolge 12 importanti artiste folk irlandesi provenienti dalle quattro province, rappresentando oltre 850.000 follower complessivi. Il progetto include un nuovo brano in lingua irlandese ed è una iniziativa storica che mette in luce la forza, la diversità e la rilevanza contemporanea dell'arte femminile irlandese. Sina Teal è dunque la testimonianza del potere di seguire il proprio cuore, da busker di strada ad artista in tour internazionale sostenuta da Culture Ireland. Una delle sue citazioni preferite, che fa riferimento a Nelson Mandela, è questa: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Questa è Sina Teal.

Per quanto riguarda la sua musica, diciamo che fonde elementi folk e country con arrangiamenti acustici e una forte attenzione alla narrazione testuale. Nei suoi brani emergono temi di resilienza, casa, viaggio e relazioni, spesso raccontati con una voce calda e una presenza scenica intensa. Negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel circuito della musica irlandese e internazionale, con singoli che hanno raggiunto le classifiche e un seguito crescente sui social e sulle piattaforme di streaming. I suoi testi alternano cover reinterpretate e composizioni originali. Le cover più note vengono spesso rilette con sensibilità personale, mentre gli originali mostrano una scrittura matura che punta all'emozione diretta e alla connessione con l'ascoltatore. La sua capacità di passare dal palco intimo al teatro la rende adatta sia ai festival folk sia ai concerti acustici più raccolti.

0: E allora, care amiche e cari amici, questa è stata la nostra immersione in Sina Till, un artista che dimostra come talento, lavoro sul palco e autenticità possano creare una carriera indipendente e solida. Se questo speciale vi è piaciuto, cercate quest'artista, Sina Till, sulle piattaforme di streaming e sui social per seguire i suoi prossimi concerti e le sue prossime uscite. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Radiotalpa.it.
2: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa, gli episodi podcast di Musica che storia.
3: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi, spero vi piaccia.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: RadioTalpa.it, Rock Station.
1: Il rock è morto, come no? Il rock è morto così tante volte che ho perso il conto di quante volte il rock è morto.

troni, voi conservatori degli stessi quattro nomi, stesse quattro canzoni per sempre. Forse per voi sarebbe mai nato niente, dalle pigne nelle vostre teste.

0: Let's go to San Tropez. This bitch ran a sprint out the house.
1: Questa è RadioTalpa.it.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
3: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione. Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Costume.
2: Il nuovo programma versione primavera-estate.
3: In onda su Radio Talpa.
4: E venerdì mattina alle ore 10:30.
5: In replica mercoledì ore 14.
1: Costume.

0: piled in their creosote dumps. You're flying them back to the Mexico border to pay all their money to wade back again.
1: In studio, Maurizio, benvenuti. Buongiorno a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio proporvi uno speciale che mi ha dato l'ispirazione, un bellissimo articolo di Stefano Mannucci. Questo speciale riporta il titolo dell'articolo, Canzoni nei vostri cannoni. Lo vedi andar giù con i sicari addosso. Ora basta. Decide Springsteen spegnendo la TV. È sabato. Si chiude in studio, vibrante di indignazione. Una telefonata al fido John Landau. L'ho scritta. La convocazione a Ron Aniello, che da multistrumentista può disimpegnarsi nell'intera band. Alla moglie, Patti Scialfa, il compito di radunare le Street Choir. La incidiamo subito. Contro il fumo e i proiettili di gomma, alle prime luci dell'alba, i cittadini si sono schierati per la giustizia. Le loro voci risuonavano nella notte e c'erano impronte insanguinate, dove avrebbe dovuto esserci la misericordia. E invece, due morti lasciati a morire su strade innevate, Alex Pretti e René Good. Una scudisciata, un inno epocale. L'altra sera, a sorpresa, Bruce Springsteen ha pubblicato Streets of Minneapolis, la barricata elettrica contro la protervia di Red Trump e della sua armata privata. Una città con i fischietti e telefoni di fronte ai pistoleri dell'ICE fomentati dalle sporche bugie di Stephen Miller e Kristi Noem. Il boss ha forgiato la sua protest song definitiva, come avrebbe fatto 60 anni fa un figlio del Minnesota, quel Bob Dylan di cui qui ha adottato perfino l'accento sibilante da montanaro, quasi come in un sottotesto, un tributo non dichiarato, non solo a Bob, ma pure al senso profondo di cui deve riappropriarsi la musica nel momento in cui il tuo paese va in fiamme.

Bruce ha sfornato Streets of Minneapolis, parlando di terrorismo di Stato e invitando gli americani a restare liberi. Stay free. Nelle prime 24 ore in rete, la sassata rock al presidente ha totalizzato più di 2.600.000 visualizzazioni. La Casa Bianca ha replicato così. Non commentiamo brani casuali che contengono opinioni irrilevanti o inaccurate, ma la potenza di fuoco del pezzo, dall'arrangiamento vintage, ancora una volta dilaniano, riscalda i cuori di chi condivide l'idea del boss che l'ICE sia una nuova Gestapo e l'amministrazione americana corrotta, incompetente e criminale. Nello spazio di 4 minuti e mezzo di anatema si è riaccesa la miccia del rock and roll che tenta di spostare l'asse del pianeta almeno di qualche centimetro, la dolce, ostinata utopia del cantargliele addosso al tiranno di turno e vedere come va. Il fiume carsico delle note che fanno la storia è riemerso d'improvviso nel nome del Woody Guthrie di This Land Is Your Land, che sulla chitarra sfoggiava lo slogan: questa macchina uccide i fascisti.

o anche, sempre Pete Seeger, di Deportees, la tragedia dei migranti messicani, riproposta anche in stile West Coast dai Byrds.

Se c'è un tempo per restituire un ruolo al mestiere del musicista, è questo. E non è un caso se John Baez ha postato su Instagram una versione a cappella estemporanea dello Spiritual Wading the Water dedicandolo a Minneapolis. E noi ci andiamo ad ascoltare un estratto da questa sua magica versione a cappella.

Gli spiriti magni della musica politica dei 60s escono allo scoperto, adesso o mai più. L'ottantenne Neil Young scrive lettere aperte a Trump definendolo una disgrazia e un disastro per gli USA, con la stessa lucida furia che gli servì nel 70 per disintegrare in pochi accordi i soldatini di stagno di Nixon che avevano ucciso 4 studenti alla Kent State, Ohio. Messa su in 2 giorni con i sodali Crosby, Stills & Nash, svelava la deflagrante carica delle instant song che nascono dalla cronaca e passano intatte il giro del secolo.

Lo stesso Springsteen ne ha scritte contro Reagan, i Bush e oggi Trump. Una del 99 è tornata, di tragica attualità. Quella American Skin che raccontava l'omicidio del tassista di colore Amadou Diallo, crivellato con 41 colpi da una pattuglia di poliziotti di New York. Gli avevano chiesto i documenti. Lui cavò di tasca il portafoglio, pensarono fosse armato.

0: Il boss la cantò con suprema rabbia al Madison Square Garden e il New York Policy Department si rifiutò di fare il servizio d'ordine a quei concerti. Un muso contro muso tra il potere e la ragione, come aveva insegnato Bob Dylan in Masters of War.
1: Come you masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes.

o per dire In the Lonesome Death of Hattie Carroll, gli atti giudiziari su una povera sguattera nera uccisa da un possidente bianco che naturalmente se la cava al processo.

0: C'è il Vietnam, naturalmente, in questo songbook d'elezione. John Lennon, Give Peace a Chance.
1: Two, one, two, three, four.

E poi i Creedence Clearwater Revival di Fortunate Son, coi figli privilegiati da Eisenhower Jr. a Clinton, Bush e Trump, presentati con disinvoltura dalla chiamata al fronte.

e il dolente Pamphlet Soul di Marvin Gaye in What's Going On sulla repressione a Berkeley il 15 maggio del 69 dei pacifisti a People's Park. Il governatore Reagan aveva detto: se c'è bisogno di un bagno di sangue, procediamo. La polizia sparò, un morto e 50 feriti. Lo chiamarono il Bloody Thursday, il giorno in cui la guerra tornò a casa.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi, grazie a questo emozionante articolo di Stefano Mannucci, vi abbiamo riproposto questi brani di denuncia che nel corso degli anni hanno dimostrato quanto la musica possa incidere. E allora ricordate, questo speciale si chiama Canzoni nei vostri cannoni e questo articolo è di Stefano Mannucci. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Costume.
2: Il nuovo programma versione primavera-estate.
3: In onda su Radio Talpa.
4: E venerdì mattina alle ore 10:30.
5: In replica mercoledì ore 14.
1: Costume.
6: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22:30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Tal!

Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk, del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Sei tutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così. Siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente. In molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, di, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino al centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Itazenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale. Quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano, poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo cominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti.

E così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia. Abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. E appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi: ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto, poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra, poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori, e poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube, dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato, per questioni anche diciamo così organizzative, dal vivo comunque sia il nucleo base di quattro persone, lavoriamo in quattro. Poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano. Il suono dei Double Doze è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna, qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con entra il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo tre EP in inglese, che però diciamo appartengono al passato, e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. Tra l'altro, dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose. E niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti, e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale, Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social. Poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. E niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare insomma quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Raniero ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale, che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Noi. Chillin' Me Softly.
3: Smooth Noi.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Radio Talpa, Studio 1, siamo a Cattolica, una buona giornata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio, benvenuti come al solito. Siamo collegati dalla Valsusa con Remo Ricaldone, pronti per un nuovo percorso della musica delle radici, giunta alla puntata numero 296. E anche oggi, strade secondarie, autostrade infinite, lo spirito più autentico della musica delle radici che viaggia senza sosta, portandoci negli angoli più sperduti d'America e nei luoghi più classici, dove tutto è iniziato. Happy Trails, lo sapete, è tutto questo, con particolare attenzione agli aspetti più propositivi della scena contemporanea e con qualche doverosa puntata nel passato. Roots rock, folk indipendente, canzone d'autore. I percorsi settimanali seguono spesso questa falsariga, coinvolgendo artisti pregevoli, sconfinando in Canada e chiudendo ancora una volta in Inghilterra, anteprime e novità che rimarcano quanto ispirato e molte volte poco conosciuto sia il panorama legato ai suoni più vicini al retaggio musicale che tocca folk, country e rock. E allora andiamo a vedere da dove si parte oggi. Partiamo da Atlanta, siamo in Georgia, dove nel 1985, 40 anni fa, iniziava la storia dei Driving Crying, la roots rock band del cantautore Kevin Kinney, protagonista della stagione in cui Long Riders e Blasters e molti altri ricollegarono le radici country e blues con l'urgenza del rock. Kevin Kinney ha più volte messo in disparte la band per dedicarsi a produzioni soliste di stampo più marcatamente folk, ma l'amore per i Driving Crying non si è mai spento. E ora torna prepotentemente con un ottimo album dalle scintillanti chitarre bersiane e un repertorio di qualità. E oggi i Driving and Crying aprono Happy Trails. Buon viaggio!

Con i Des Landis ci trasferiamo ora a New Orleans, dove il quintetto ha posto le basi di un progetto chiaramente ispirato alla band di Robbie Robertson, in cui trovano tranquillamente posto country music, blues, folk, Cajun, rhythm and blues e zydeco in un insieme accattivante e genuino, una delle belle realtà che quella fertilissima terra ci ha regalato. Loro sono i Des Landis.

I Sun Vault sono una delle preziose e incisive realtà della musica americana che guarda le proprie radici con il piglio deciso di certo rock e Jay Farrar, ex membro dei seminali Uncle Tupelo, li guida ormai da alcune decadi. Quello che ascolteremo oggi è un primo singolo che annuncia un nuovo, attesissimo album con il chiaro marchio di fabbrica di una band davvero eccellente.

Il californiano Robert Stoner porta avanti la più classica tradizione dei cantautori folk e lo fa con la consapevolezza di percorrere strade già battute da decine di altri artisti e con la leggerezza di chi non nasconde l'amore per chi lo ha preceduto. Robert Stoner è un sensibile autore e un buon interprete che sa come toccare il cuore degli appassionati di chi considera ugualmente importanti liriche e musica.

Rimaniamo in California con la voce espressiva e coinvolgente di Alila Diane, cantautrice il cui approccio alla materia folk si incrocia con una sensibilità indipendente che sta avendo numerosi proseliti sia negli Stati Uniti che qui in Europa. Un artista dunque da seguire con attenzione che ha alle spalle un buon numero di dischi che certificano la sua grande bravura.

Una piccola deviazione in Canada ora con la musica di estrazione folk che ci propone il quartetto dei Fugitives dal British Columbia. Quattro sono i lavori discografici di questa band e numerose sono le apparizioni nei più rinomati club e festival canadesi, che sono stati un buon trampolino di lancio per un'affermazione notevole nel circuito folk. Poesia e grande sensibilità sono le caratteristiche della band che ascoltiamo dal loro nuovo album.

Questa è Radio Talpa che ogni lunedì vi propone il meglio della musica roots rock, la musica delle radici, insieme a Remo Ricaldone e al sottoscritto Maurizio. Benvenuti. E allora noi proseguiamo in questo viaggio perché molti sono anche gli artisti britannici cresciuti con la musica americana che propongono un mix di canzoni d'autore folk e di brani più vicini a certo rock di stampo classico. Jack Francis è uno di questi e il suo percorso è stato caratterizzato da un sincero amore per i suoni degli anni 60 e 70. Il brano di oggi è un po' atipico per il suo stile, che in genere è più intimo e discorsivo, ma ogni tanto si apre a melodie come questa, solare e orecchiabile.

Abbiamo più volte presentato Owen Temple nei percorsi di Happy Trails, dando spazio a uno dei grandi cantautori texani contemporanei, autore di una serie importante di dischi che ne hanno forgiato e maturato stile e sensibilità. Recentemente ha pubblicato un live album che ora sta per essere bissato da una serie di canzoni che via via vengono presentate sul web prima della loro pubblicazione. E questa canzone è la più recente in attesa dell'uscita del nuovo disco.

Ci immergiamo ora nel profondo sud del Mississippi, da dove proviene un personaggio decisamente originale, pur nella sua accezione roots. Hefton Wolf unisce un ampio spettro di influenze in una musicalità dal grande peso poetico. Unendo Tom Waits e Leonard Cohen, Hefton Wolf miscela con sapienza blues e soul, country e rock, dando vita a un suono cantautorale, sì, ma dal profondo e suggestivo senso lirico. Un artista originale da seguire con attenzione.

Si sono formati una quindicina di anni fa gli Houndmouths da New Albany, siamo nell'Indiana, cuore del Midwest. Dopo un esordio apprezzatissimo, la loro vena si era un po' spenta alla ricerca di nuovi orizzonti sonori. Ora, come spesso capita, per fortuna, tornano sulle orme di quei fortunati inizi con una musicalità semplice e diretta, e il loro nuovo disco si prospetta come una bella e significativa rinascita artistica.

Definito uno dei migliori segreti ben custoditi in terra inglese, Joe Martin ha da sempre subito il fascino della musica americana, coronando il suo sogno con un viaggio negli States che gli ha aperto le porte di un panorama che lo ha accolto a braccia aperte. Il suo senso melodico, il suo approccio e le sue storie, maturate in lunghi viaggi nella più profonda provincia, gli sono valsi riconoscimenti da più parti. Helen in Valentine è il risultato di una maturazione completa e si pone come uno dei più interessanti album di questa prima parte del 2026. E la canzone che dà il titolo alla raccolta è la miglior fotografia proprio di tutto questo.

Happy Trails si chiude, rimanendo in Inghilterra, anche se le sonorità portano diritti a quella canzone d'autore che ha profondi legami con il folk e il country. Lucy Kitchen gioca le sue carte con una splendida voce che rimanda spesso a quella dell'indimenticata Sandy Denny, e le sue ballate colorano spazi intensi e poetici. Una bellissima sorpresa, questo suo disco pubblicato nelle settimane scorse, un invito alla bellezza che noi raccogliamo con estremo piacere e vi invitiamo all'ascolto.

Abbiamo percorso anche oggi dunque insieme strade secondarie e autostrade infinite e abbiamo raggiunto lo spirito più autentico, grazie a Remo Ricaldone, della musica delle radici che viaggia senza sosta portandoci negli angoli più sperduti d'America e a noi piace sperderci in questi luoghi perché amiamo questi luoghi, amiamo questa musica. Questo è Happy Trails ogni lunedì alle ore 18 naturalmente su radiotalpa.it e poi naturalmente il podcast che potrete ascoltare quando vorrete, con chi vorrete e dove vorrete. E allora da Maurizio Benvenuti a Remo Ricaldone un sincero abbraccio a tutti quanti voi e naturalmente tutti quanti insieme lunedì prossimo. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chillin' Me Softly.
3: Smooth Night.
4: Chillin' Me Softly.
5: Un programma di Patrizio Sigone.
2: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs packing the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. And now to the countdown. Starting off this week's countdown is one of the fastest rising bands on the Texas music scene. If you've ever tried to drown a memory but the bottle just won't win, this song will hit close to home. Coming in at number 10, this is Till You Ride with their third consecutive top 10 hit, Going Through Whiskey Like Water.

0: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival il 30 e 31 luglio nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
3: Hey y'all, this is Kylie Fry and I am a proud ambassador for Horses for Mental Health. If you're going through a hard time and need the support of a shoulder that's a little bit stronger than yours, then check out horsesformentalhealth.org.
0: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week, it's a title track from Braxton Keith's brand new album. From that six-string twang to the fiddle with steel guitar, a record full of fresh honky-tonk country with true Texas sound. Drop a quarter in the jukebox as Braxton Keith has this week's hit pick, Real Damn Deal.

0: nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
2: Welcome back to Dance Time in Texas. This week's featured artist, Mike McClure. Widely recognized as a pioneer of the red dirt music scene, Mike McClure got his start in Stillwater, Oklahoma at the farm, playing alongside legends like Bob Childers and Tom Skinner. He later became a staple at the Wormy Dog Saloon, helping artists like Cody Canada, Jason Boland, and Stoney LaRue get their start. In 1992, he co-founded The Great Divide, one of the cornerstone bands of the red dirt music scene, serving as lead singer and co-writer, and eventually landing a major record deal with Atlantic Records. Beyond the stage, Mike has become one of the most influential producers in that genre, shaping records for cross

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
4: Ogni venerdì alle ore 17.30 su radiotalpa.it.
5: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association.
4: Ogni lunedì alle ore 19, Dance Time in Texas con DJ Mike e la collaborazione della Texas Country Music Association su radiotalpa.it.
5: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com. And now, the top of the chart. Ever since co-writing his first gold record, Dancer Home with Cody Johnson, Jesse Robb Jr. has continued building serious momentum in the Texas country music scene. His latest release was produced by the legendary Rodney Foster and features Brandi Bailyn. It tells the story of two people hitting the road with nothing to lose, throwing caution to the wind, and living entirely for the moment. Coming in at number 3, this is One Wild Reason.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. I Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena Cunerock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato sicuramente, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti...
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì. Purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli l'abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: disperato statico blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo, La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura, invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segreti di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci,
1: Luca
0: no?
1: Bonucci e Jimmy Gimignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava, e Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos, poi post alluvione ancora di più, già prevedevo prima, è stato premonitore, caos in senso metaforico ma anche in senso pratico.

0: Ecco qua. Invece il prossimo brano è Boletta Blues o Boletta Blues, dipende dalle zone, che tradotto vorrebbe dire il blues della bolletta, ossia essere al verde, così se c'è qualche meridionale, extracomunitario o molto settentrionale riuscirà a capire ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano a coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Boletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Cuna un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un slay.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.
2: È solo quella di mangiare.
1: È solo di mangiare.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi Copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco, happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona. Con Freak Anthony io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna, e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti, e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti, dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto registrare, ho fatto, diciamo, riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì, Safegna Quente Bar. Domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo al troppo caldo, al freddo al troppo freddo, non sonno, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, c'è una ciozza, vorrebbe dire se è una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino diciamo al 2000 e qualcosa, poi siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì, vi ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale, Love in Porto Corsini.

0: Giancarlo. Erano belli i tuoi capelli. Belli, belli, belli. Anche i miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei. È che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta. Qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni. Io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, eh? Ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal Campo Cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima alla Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al Campo Cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet,
0: anni.
1: Non c'era internet.
0: No, no, 11
1: adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, no, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso
1: che...
0: dire perché è tutto top secret, ecco, il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran settore

0: porta via le rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K, come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. No? Ma è un brano a cappella che ricorda molto i Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò. Oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: fiore Gesù. Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di San Scemo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentina, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa? Cos'hai in cantiere?
0: Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pum pom, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chilling Me Softly.
4: Un programma di Patrizio Sigone.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

Inizia ora il programma Come Back. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

Bene, ci ritroviamo ancora qui su Radio Talpa. L'appuntamento è con Come Back ogni lunedì sera alle 21 e ogni martedì alle 14 in replica. Quest'oggi protagonista sarà Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Tanta ammirazione per questo cantante, Eugenio Finardi con noi oggi qui su Come Back, qui su Radio Talpa Cattolica. Un cantante, un autore, un chitarrista e pianista, Eugenio Finardi nasce a Milano il 16 luglio del 52 e cresce in una famiglia musicale. La madre è una cantante lirica americana, il padre è un tecnico del suono. Fin da bambino mostra uno spiccato talento per la musica, tanto che a 9 anni incide il suo primo disco, una canzone per bambini intitolata Palloncino Rosso Fuoco. 2 anni più tardi partecipa all'incisione di 2 raccolte, una di canzoni natalizie e una di canzoni tradizionali americane. A fine anni 60 inizia a muoversi con personaggi come Alberto Camerini e Walter Calloni. Con loro forma un gruppo chiamato Il Pacco e si esibisce spesso nelle zone del nord Italia. Nei primi anni 70 Finardi entra in contatto con Claudio Rocchi, gli Stormy Six, e collabora con loro e con altri come Session Man. Suona tra l'altro l'armonica nel primo disco dei Fratelli La Bionda e tenta contemporaneamente di farsi notare come cantante. Nel 1972 Eugenio Finardi firma il suo primo contratto discografico. Nel 1975 esce il suo primo album Non gettare alcun oggetto dai finestrini, questo era il titolo. Con l'uscita del disco inizia anche la tournée, la prima a supporto di Fabrizio De André, che per la prima volta si impegnava in un lungo tour italiano, e la seconda insieme a Lucio Fabbri come supporto alla PFM, premiata Forneria Marconi. Nel 1976 arriva il successo con la pubblicazione di Sugo, che contiene la hit musicale Musica Ribelle. Eugenio Finardi su Come Back.

Eugenio Finardi con noi qui su Radio Talpa. 1977, esce l'album Diesel, un vero capolavoro di rock forte e impegnato che fotografa una realtà tutta italiana in canzoni semplici e dirette, appassionate e vivaci. Eugenio Finardi.

0: comeback.
1: C'era un tipo che viveva in una baita, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Come Back, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
2: Veramente bello questo appuntamento comeback su Radio Talpa insieme al grande Eugenio Finardi. Il 1978 fu per lui un anno di cambiamenti, il più importante dei quali fu la collaborazione con il gruppo Crisalide, che contribuì in maniera determinante alla realizzazione dell'album Bleeds, che contiene l'indimenticabile Extraterrestre, e anche del seguente Rockando Rollando del 79. Eugenio Finardi su Come Back.

Siete sintonizzati su Radio Talpa Cattolica, un'ottima web radio che vi invito a seguire con attenzione, piena di ottimi contenuti, abbiamo veramente un sacco di programmi interessanti, radiotalpa.it da Cattolica. Ancora ben sintonizzati su Comeback con Stefano Gentilini e procediamo con questo racconto della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Eugenio nel 1981, dopo una permanenza a Londra, torna in Italia con nuove idee e il progetto di un disco in inglese. Nell'82 diventa padre e anche questo avvenimento in qualche modo influenza le canzoni dell'album che arriverà, che si chiama Dal Blu. Era il 1983, conteneva ballate intime e bellissime come Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa, quelle che fanno i buchi per terra e poi vengono fuori.
1: Come back.
2: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante.

perché l'amore non è nel cuore, ma è riconoscersi dall'odore. E non può esistere l'affetto senza un minimo di rispetto.

0: E riprendiamo il percorso della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Siamo nel 1987. Dopo una permanenza negli Stati Uniti, si mette a lavoro per l'album che costituisce una svolta nella sua carriera. Si chiama Dolce Italia, ricco di nuove sonorità e segnato dall'inizio della collaborazione con Vittorio Cosma, co-produttore anche dell'album seguente che si intitolava Il vento di Elora, 1989. Il tecnico del suono e sassofonista dell'album è Paolo Panigada, che in quel periodo è anche tra i fondatori di Elio e le Storie Tese. Nel novembre del 1990 esce La forza dell'amore, nel 91 Millennio, un disco intenso e profondo, di grande tessitura sonora e i cui testi testimoniano la voglia di Eugenio di misurarsi con temi sempre più vasti ed emozionali. E ci fermiamo con il 91, con il percorso della carriera di Eugenio Finardi, ma vi avviso che Eugenio sta continuando a suonare in giro per l'Italia, ha un sacco di concerti, è sempre più bravo e canta sempre meglio le sue bellissime canzoni. Eugenio Finardi ci ha tenuto compagnia in questo appuntamento comeback. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera alle 21, in replica martedì alle 14. Ciao da Stefano Gentilini e buona settimana.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore.

inizia una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antiruggine dedicate ai musicisti che hanno collaborato al mio album Sincronicità, prossimo all'uscita, ogni lunedì per 8 settimane dalle 22 alle 23. Questa sera ascolteremo all'inizio e alla fine il brano che Luigi Piergiovanni, alias Rosy Bindi, ha costruito per l'album. Poi all'interno, fra la prima e l'ultimo brano, ci sarà all'ascolto la sua musica. Buon ascolto, un abbraccio radiofonico da Moreno Gaudenzi.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirruggine. Con Antirruggine.
2: Con Antirruggine.
1: Radio Talpa.
0: Morino Gaudenzi.
1: Con Antirruggine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Surf music is the way to go.
1: Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buonasera a tutti, bentornati. Terzo appuntamento di questa rassegna, Good Vibration, l'abbiamo intitolata. Riusciamo a trasmetterle nonostante il tempo, a quanto pare, perché tornate. E, io sono contentissimo di essere qui oggi con Gianni D'Elia, perché questa cosa che faremo stasera è una cosa che sentirete voi e penso poche altre persone, perché Gianni non è che ne abbia fatte altre di cose su Morrison. Solo che ci siamo incontrati a maggio per altre cose, allora siamo andati a pranzo assieme, mentre eravamo a pranzo chiacchierando,